0: Grande al DJ, dice dell'emozione. Sabe chi è? Lobito Durastero.
1: Mi ha contato cosas de ti, che una tarjeta le llegó. Dice che te casarás e che non falla su bondad.
0: Chezze lobo. Quanto le trozo Durazno. 7:48. Ese loco no es solo Durazno, dice. Ese le gusta jugar con las Barbies. Chico, por Dios. Ese lobo está en celos, dice.